Bitte, per favore, un spritz. Per favore, un drink. Cin cin, salute. Cin cin, salute. Cin cin, salute. It's aperitivo time.